separania, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

separania, i canivali meistero vulia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano, me toccanistero la po'.

mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Vremul e ceasta, cam ia fora. Da firica hino de fica, che tabataglia, hino de manica.

Sepania, i canivali meistero volia. Chiassane toccano, me toccanis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, e toccano, me toccanistero napo.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.